Deli rusha verunare, erusha verunare runari. Yesu metigi namo wongwil del na megikwil deli rusha verunare, erusha verunare runari.